0: Come 27, come 27, nuovo. FM. Cidad FM.
1: Ti giuro che vuoi tentare a spiegare la buona track. Non dubite che vuoi tentare a spiegare la buona track.
0: Si dà per fiate fiemme.
2: Guarda la quello meno, pacco e otaco bene. Razze moce e attacco, c'è il sorrazze le mango bene.
0: 97.9.